0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: alle valline, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle valline glicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Patricia.
1: You lose.
2: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù.

Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

tutta musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho mai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: tolgo le cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

brani di là, dietro in brani, e quello non sei una portiera, sono scala.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us. It's crazy about her daddy.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cercavo il fiore, mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: ti prende.
1: Sa, sa, prova, prova.
0: Buonasera, non ti lascia.
1: Buonasera a tutti da DJ Fozzi.
0: È troppo scosso ormai, ma prego e penso tra di me.
1: Nome della canzone: Domani un altro giorno di Ornella Vanoni.

Cominciamo con i saluti. Buonasera Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Marica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Whisky, Pirlotto, Banni, Fenice, DJ Bello, Melody, Micione, Shaki e Alice. Buon ascolto a tutti. Da DJ Fozzi.

0: Grazie Shaki, grazie Angelo.
1: Si vedrà.
0: Spero che la mia musica vi piaccia e di nuovo

strano che non ci sia l'artista. Vabbè. Zucchero? Ah, ok, grazie Shaki, quindi è Zucchero. È un brano di Zucchero.

0: No, no, no, no, no. No, non è così, eh. Non è così. Tararirarari. Come?
1: Allora, vediamo questa canzone.
0: No, no.
1: Svalutation, Adriano Celentano
2: Piero
1: e Piero Pelù.
2: A chi la vuoi
1: La
2: dedicare?
1: dedichiamo a Shaki. Gli avevo promesso una canzone, seconda invece di prima. Te la dedico a te, Shaki.

0: Allora, vediamo il palinsesto di questa sera. Ore 18, Micione e Fozzi. Ore 19, Franci. Ore 20, Giuseppe e Citti. Ore 21, la nostra Shaki. E ore 22, DJ Step. Dottor Step. Buon ascolto.
1: In automobile la destra da pretendo si va. Ora contro mano vanno e tanti si sa. Che scontration. Che scontration.

0: Ci ammazzi così. Assassination. Oh, perso una monetina. Ho perso una moneta.
1: Sì, sì. È fuori sta con loro.
0: Via, via, si è fatta anche questa.

0: questa è la canzone che dedichiamo a Angelo Baffo, La Cura. Non c'è l'artista, c'è questo problemino che non si legge l'artista, non so se voi lo sapete, poi me lo dite. Vabbè, la dedico a te, Angelo.
1: Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

0: tue mani.
1: La cura, cardiaspirina, Angelo.
0: Le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
2: Ah, Massimo Ranieri, grazie Shaki, Angelo, e grazie anche Angelo, la stessa cosa.
0: Perché sei un essere speciale ed io...
2: Ma prego, Angelo!

0: piace, Angelo. Allora ho fatto una buona scelta.
1: E la pazienza.
0: Mi fa piacere che ti piaccia.
1: Correremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame.
2: Allora, come sta andando la bambinella, nipotina? Ho fatto fare, l'ho fatto andare live da sola, ho fatto premere l'altro pulsantino, sta facendo tutto da solo, io c'ho da fare. C'è un po' di gente, stanno facendo dei lavori a casa e ne approfitto. Oh, mi sono messo la segretaria, operai qua, fai dirette, yeah!

mi ero scordata di dire il titolo della canzone. Benvenuti in paradiso di Antonello Venditti. Tutta per mia mamma, mamma mia, Deborah.

Ok, questa è la prossima canzone. Questa è la canzone di adesso. Kalinka 2001 di Yambo. Tutta per Andika. La dedico a te.

buon ascolto Andika, questa canzone è per te. Ben ritrovata Franci, in diretta, anzi la console, ti ritrovi DJ Pozzi, nonché Grazia. Buon ascolto!

Micione non sta facendo diretta, mi sta facendo fare da sola, Franchi. Tranquilla. Prossima canzone la dedichiamo a Franchi. E adesso vi faccio ascoltare la canzone.

alla diretta di Frenzy. Il nonno mi ha corretto, 34 minuti. Mannaggia Angelo, mi hai scoperto!

Ok, questa è l'altra canzone. Alice Moy, Molita. Aspetta, e non c'è l'artista, perfetto, non c'è l'artista. Questo lo dedico a Frenzy. Buon ascolto, Frenzy!

0: questa canzone è stata bella, ma peccato che adesso arriva l'altra. Buonasera Step, sei arrivato proprio nel momento giusto che ti devo dedicare la canzone. Guarda, 1968 The Rogers, questa tutta per Step.
1: Che al mondo c'è quello che tu.
0: Sera Daniele, buonasera, in console ti ritrovi soltanto Grazia, cioè DJ Fozzi. Ma prego, Steph, anzi, ti dice già dare la buona diretta per le 22.

Ok, questa è la prossima canzone, Gianni Bella. Più ci... Allora, il cantante Gianni Bella, la canzone si chiama Più ci penso. Questa la dedichiamo... Va, una a caso. E... Yanez, dai. Questa la dedichiamo a Yanez. Buon ascolto, Yanez.

Ah, ma quindi è piaciuta a tutti, non solo la Steph. Bene, quindi credo che anche questa canzone vi dovrebbe piacere. Vabbè, il nonno oggi non sta facendo diretta. C'è scritto Micione. Vabbè, adesso ci sono solo io.

voglia di sushi. Micione non c'è, è andato via.

0: mangiare sushi. Buonasera Giuseppe, in console trovi Foxy, non Miciona, e non c'è. Buon ascolto, dicevo, intendevo, buon ascolto. Aggiorniamo Giuseppe, la canzone è Gianni, è del cantante Gianni Bella e si chiama Più ci penso. Grazie, grazie, grazie. Tanto la prossima canzone è per te, Giuseppe.
1: A mezzanotte.
0: Ok, questa è la canzone che dobbiamo dedicare a Giuseppe. Una carezza in un pugno. Adriano Celentano, tutta per te, Giuseppe. Buon ascolto.
1: Cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà.
0: Quando ci sono io arrivano tutti a dir la verità, eh?

0: Io a mezzanotte e tre penso che devo andare a scuola quando è inverno, invece penso che devo andare al centro estivo quando è estate.
1: È diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso.
0: Giusto, Giuseppino, prego, Peppino.

0: Non mi far pensare, Steph, non mi far pensare che devo cominciare la scuola. E non potrò fare tutti i giorni diretta, e mancherò. Farò soltanto sabato e domenica. Se sabato e domenica.
1: Sento già sperduto e la mia mano dove...
0: Mo piango che comincia la scuola. Però credo che comincia il 15, forse è meglio.
1: Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene...
0: E Shaki è ritornata.

manca pochissimo alla canzone che finisce. Posso dire, è stata bella. E la prossima adesso vedo a chi la devo dedicare. Olè, questa è la prossima canzone, Waterloo di ABBA. E questa credo che la dedichiamo a Micione, va! La dedichiamo a Micione, che adesso non sta vicino a me, anzi. E buon ascolto, Micione, pure se non mi stai sentendo.

0: Giuseppe, io ti posso dare una carezza con 10 lire.
1: È un pugno
0: di 10 lire.
1: Di Adriano Celentano.
0: Ah, sì, questo è meglio. Però ti posso dare 10 lire. Credo che vanno bene?

A posto, si è risvegliato pure Black. Black, stop!

ti direi che questa qua è meglio per Giuseppe. Ti posso dire, però secondo me è meglio se fai 4 banconote da 5 euro. Se no perdi soldi, a dir la verità. Lo faccio per te.

Waterloo! Waterloo! Olè, è cominciata la prossima canzone. Nostalgia Canaglia, 1987, Albano Romina Power. E questa qua la dedichiamo a tutta la chat, visto che ci siamo, dai. Ho perso le persone che potevo dare. Buon ascolto.

vernicione. E perdi un po' di ciò che sei. E poi perché? Step, te la sentivi sul pullman della scuola? Io invece il pullman ancora non ci vado. Poi ti aggiorno su quale musica sentirò.

andiamo con la canzone che volevo io. You are not alone di Michael Jackson. You are not alone. Dedichiamola a tutta la chat. Soprattutto a mia mamma che ancora non si è collegata. Vabbè. Buona scuola.

Beh, Nakasidara, come va? Eh beh, io me ne vado in giro per la casa, c'ho un po' da fare, c'ho operai qua a casa, mi stanno a sistemare delle cose, buttare delle cose, e sta facendo tutto lei, dai, come va? Va bene?

Tranquillo, Giuseppe, che pure a te te la dedico una canzone prima di andarmene. La dedico pure a Shaki e poi pure a Step, se ce la faccio, ma sicuramente.

Allora, questa l'ho dedicata a Franzi, a Franci, e la prossima sarà per Giuseppe, per andare un po' più veloce, così riesco a fare a tutti i DJ prossimi a me.

Ok, questa è la canzone che dobbiamo dedicare a Giuseppe. Pida Mela di Gispy Kings. Tutte per te, Giuseppe. Buon ascolto.

ricordo che dopo di me alle ore 19 ci sarà Frenzy. Dopo alle ore 20 avremo Giuseppe CT. Alle ore 21 avremo la mitica Shaki. E infine alle 22 avremo il nostro nuovo DJ super bravo, Dottor Step. Tra poco faremo i saluti e poi finisce.

Vabbè, ognuno è bravo a modo suo, Step. Diciamocelo, sei bravo, a dir la verità. Incoraggiatelo tutti!

Ok, questa è la prossima canzone, Limbo Calypso di Arrow. Questa tutta per Shaki, che ci sarà alle 21, fino alle 22.

Hola Frankie ancora! Gracias. It's solo Fozzy ora. Ora c'è solo DJ Fozzy. E Bicione vi sta osservando. Sono la sua segretaria. Piacere.

E buon ascolto a te invece, Frankie El Cora. Buon ascolto a questa musica. Questa qua è la mia seconda volta in realtà da diretta. Buon ascolto a tutti, ma soprattutto a Frankie El Cora.

0: manca ancora tanto alla prossima canzone, perché questa qua è molto lunga. Credo che dovremmo un pochino staccarla la canzone, perché sennò
1: un minuto prima saluti tutti e sì, dai la buona diretta a Frenzy.
0: Ok, ok.

Tra poco i saluti, appena comincia la prossima canzone. What's up, for non blondies, tu la dedico tutta per... aspetta, non mi viene il nome, appena Step. Me lo ricordo. Ah, Step, Dottor Step, te la dedico tutta a te, buon ascolto. E nel frattempo comincio a salutare tutti perché... Aia, si è fatto tardi, ok, cominciamo. Buona serata Yanez, Daniele, Frankie Elcora, Marica, Andicca, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Vanni, Fenice, Frankie, che Franci, e ti do già la buona diretta, Giovanna Ballo, DJ Bello, Step, che le ho dedicato la canzone, Giuseppe, che sarà dopo... Franci, Melody, Micione, che mi sta ascoltando, Shaki, che sarà dopo Giuseppe, e Alice. Grazie per essere stati alla mia diretta e do una buona diretta a Franci, a Franci. E spero che vi siano state belle le canzoni che vi ho dato, dedicato e fatto ascoltare. Grazie a tutti per esserci stati e ci vediamo alla prossima diretta. Buonasera, Tony Gif!

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio Grazia per il passaggio di console, bellissima diretta, hai superato il nonno, sei stata veramente brava, brava veramente. Saluto questa bellissima chattina, iniziando da Shaki, Micione, DJ Giuseppe, Dottor Il Doctor, DJ Bello, Giovanna Ballo, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, De Croo, Fenice, DJ Foxy, cioè Grazia, Andica, Marica, Frankie, il mio amore Daniele, Janez e Tony, e vi auguro un buon ascolto.

e diamo il benvenuto ad Axel. In console trovi DJ Franci. Grazie per la buona diretta, a te ti auguro un buon ascolto.

Sì, è vero, è stato un bel film. Andiamo avanti con Miranda. Vamos a la playa. Tutto per i billini bianchi.

E si va avanti su Radio Sole Luna con DJ Francia alla console, con Silvia Coleman. Tutta per voi!

È in arrivo una richiesta di mia sorella Simona, Omar e Aurora Codazzi. Un bacio d'appoggio. Tutta per te, Simo.

0: Aurora!
1: Sì!
0: Dammi un bacio!
1: Uno?
2: Un bacio d'appoggio. Omar, Aurora, Codazzi, a voi.
3: Dopo questa bellissima canzone di Omar e Aurora Codazzi, andiamo avanti con Ring in the Night, tutta per voi.

Eh sì, Giuseppe, mancano 10 minuti. Prepara le song. Stupiscici come sai fare solo tu.

andiamo avanti con Missing. No, due sono troppi. Un formaggino. Uno solo. E senza pane.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Lura da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio

della console, brava come sempre. Un grazie ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

0: delle dolci.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con i Super Rich. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Everything Wet Touch.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Super Like, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back and Stay May.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chris Barnard, noi passiamo con il prossimo brano, con Chemo Sound, ci andiamo ad ascoltare la loro Rise Love.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il brano che era saltato con i Chemo Sound, ci andiamo ad ascoltare la loro Rise's Love.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con il prossimo brano con Ansel Sinclair. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Alleri di Terre Melodic.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Lover Lovely, che andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Lover Lover.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Lover DJ, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Chris Key. Ci andiamo ad ascoltare Dance in the Suburbs.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Krischi, noi ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare Cold Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro Make a Better.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con un'altra bellissima song con gli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Take Me Home.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Hillham ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei DJ Hillman, noi passiamo con il prossimo brano, con Max Flux, e ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe, bella diretta, bravo. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta, DJ Foxy e Franci, bravi anche voi. E per il momento ci sono io, fino alle ore 22. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un caro saluto a Tony DJ, Dumbling, Azzurra, Rottweiler, a Carlotta, a Yanez, Daniele, Angie, Vivien, ciao Vivien, benvenuta, Oka, oh quando vedo Oka, Marika, Fati Zero e Andika. Un caro saluto a Fenis, perché c'è, Paola, Catwoman, Claudio, Alice e Felix, l'amico Cyberman, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Bunny. Un saluto ad Amalia, a Franci e a Giuseppe CT.

Poi volevo fare un caro saluto anche a Liliane, era una nostra utente che mi ha appena salutato, che mi sta ascoltando. Ciao Liliane. E sarete mia compagnia fino alle ore 22 e poi arriverà lui, VJ, dottor VJ Step. E grazie a tutti per la buona diretta. Come sempre vi dico buona musica, buon ascolto e soprattutto buon divertimento. Stasera un po' di richiesta, eh? Vabbè, 2 o 3. E si comincia con la musica. È arrivato anche Andrea, eh? Ciao Andrea.

un brano per tutta la chat. Resistire. E poi passiamo con la prima richiesta.

0: richiesta.
1: Beh, una richiesta di fatti. Luca De Risio, Calma e sangue freddo.
2: La mia identità senza chiedere aiuto.
1: Buon ascolto, Fati.

Io voglio fare una dedica a Micione e voglio vedere se si ricorda. A lui piacciono molto le baciate, Micione. Lui è Prince Royce, è l'amor che perdimos. Questo è per te.

0: l'ho trovata nei ricordi proprio stanotte.
1: Por eso es que nuestro amor.
0: Era nel tuo canale YouTube e avevi fatto un video proprio con questo brano.
1: Pero siempre lloré.
0: E poi un brano speciale per Catwoman.

Ma ci sarà un bellissimo brano anche per te, Franci. Tranquilla, gioia. Farò un po' di dedica, un po' qua, un po' là, eh? Non me le volete, eh? Se qualcuno salta.

Andrea ride perché questi giorni è mancato dalla radio. Sicuramente avrà trovato l'amorosa. Sicuramente. Vero Andrea?

Perché Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu? Perché oggi sarebbe stato l'anniversario di matrimonio di Catwoman. Sarebbero stati 53 anni, se non mi sbaglio. E lei piace questo brano perché è stato il brano che li ha fatto incontrare. Per te,

Renato Zero, Si può impazzire. Versione italiana di Don't Make Me Over di Dionne Warwick. E questa la canta Renato Zero. Per Franci, per Fati e per Giovanna.

0: arriva lui, un vecchio brano di Claudio Baglioni, Porta Portese.
1: È domenica.
0: Allora,
1: si è svegliato.
0: Parliamo un attimino di cognomi, soprattutto di cognomi.
1: Tornato e sono qua.
0: A me mi ha colpito un video ieri che c'era una famiglia che si chiamava Mastronzo.
1: Di questa divisa.
0: Insomma, una famiglia intera che si chiamava Mastronzo.
1: Una sorpresa.
0: Ne parlavo con la mia vicina di casa. Lei è un'ispettrice delle poste, perciò lo sa.
1: Giovanni, lei sta qui da 40.
0: Ne parlavo con lei e ho detto: vedi che c'era uno che si è firmato con Felice Mastronzo.
1: Ti richiedi impiegati, capelloni.
0: Ma quel poveretto lì, la sua mamma, non pensava che era Felice Mastronzo, che non era proprio, insomma, adeguato come nome.
1: Portese cosa avrà?
0: Vabbè, comunque ce ne sono tanti, eh.

È difficile capire il tuo nonno, Foxy. Io in 15 anni ancora non l'ho capito.

ma stancato questo brano. Dai, continuiamo. Lui è Michele Zarrillo, Su quel pianeta libero.

come lo so già? No, sempre quella, grazie, no, ti prego. Su quel pianeta libero, sfumiamo perché mi sa che è tutta musica, eh?

vogliamo fare un po' di canzoncine per bimbi? Anzi, prima però la dedica che ha fatto Micione a me. Un piccolo golino adatto ai bambini.

0: Spazio richiesta.
1: Lui è Ray Charles. Can't Stop Loving You. Questo brano, Micione, lo dedico a me. Poi ci sarà un piccolo angolino per i bimbi, ripeto.

Allora, il primo brano per i bimbi è per DJ Foxy, che fa meno di un mese si inizia la scuola.

0: Stop. La sveglia birichina, brillando di mattina, d'accordo col scaletto.
1: Fra 10 giorni.

0: Sì, sì, sveglia, ho capito. È ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: Questa è proprio bella.
2: Ancora il primo.
1: Io ho dei bellissimi ricordi col libro cuore, Il Cavalieri.

Ma se non mi sbaglio, una storia vera, alla lavagna. Non andate via, ragazzi, che ci sarà il dottor DJ Step.

Catali Cammello. Piccolo coro dell'Antoniano. Lo dedichiamo a Tony, dai, poverino.

diventi un po' bambino, Tony, su. Ti tiro su un po' di morale questa sera. Che Tony questa sera è molto stressato. Non fuma.

e andiamo a salutare a Piero. Buonasera Piero, io sono Shaki. Ci sarà un piccolo angolino dei bambini, dai, ancora 10 minuti in mia compagnia. Ogni tanto ci vuole, dai.

Che ne dite un altro bel brano di Topo Gigio? Oppure Nietzsche l'innamorato?

0: Eccolo qua ancora Tappagigia. Cocco e Drilli.
1: Erano innamorati due cocco.
0: Dai, per tutti gli innamorati, so.

0: Allora, per tutti i micioli innamorati, che in realtà non si intitola così, questo brano, l'ho dato io il titolo.
1: La notte, tomboloni, colpi e botte, che succede?
0: A grande richiesta, il micione innamorato.
1: Il

0: Ultimo brano, torniamo alla normalità, eh? Ultimo brano prima dei saluti. La musica è finita. Ornella Vanoni, Gianni Morandi. E questa è tutta per voi.
1: L'amore mio, ho aspettato tanto.
0: Io domani salvo qualche sostituzione, io sono ferma.
1: Nemmeno una
0: Ci
1: parola.
0: sentiremo mercoledì, penso ore 21, oppure alle ore 20, vediamo.

0: Tony, la Dubling, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Piero, Angie, Marika, Fatti Zero, Andica, DJ Foxy, Venice, The Crow, Catwoman.
1: Perché questo amore diventi per te.
0: Un saluto a Claudio, Alice, Felix, Cyberman, a Paola, Amalia, Franci, Andrea.
2: Ecco, la musica è finita. Gli amici se
0: Giovanna Ballo, DJ Bello, dottor DJ Step, Elka, Ulka, è lui, mio contitolare, Micione.
1: Un minuto è lungo da
0: e tutti coloro che mi hanno ascoltata dai vari gruppi esterni.

0: day.
1: No. Ciao a tutti e buona diretta, dottor DJ Step, e soprattutto divertiti. Alla prossima.

0: Buonasera amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Condurrò io adesso con il programma Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto da me stesso, e vi terrò compagnia fino alle ore 23 questa sera. E saluto tutti coloro che sono già in chat, e ancora vado a salutare tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno. In particolare saluto anche Anna Solare, ciao, che mi ascolti dall'esterno. So che ogni tanto entri, ogni tanto mi ascolti dall'esterno per problemi con il PC. Sti PC fanno un po' cilecca. Va bene, un saluto anche a Micione e Sciacchi, che ci danno sempre la possibilità di fare tutte queste bellissime dirette insieme a voi. Buon ascolto e buon divertimento.
1: Buon ascolto a tutti. Resta acceso quel sorriso.

Allora noi continuiamo con la bella musica, stasera un po' di musica straniera e anche un po' di musica italiana. Andiamo con il primo pezzo, arriva lui, Tommaso Paradiso, I Romantici, da Sanremo 2026.

E allora abbiamo ascoltato i Romantici, Tommaso Paradiso, Sanremo 2026, e da Sanremo invece 2025 arriva questo brano tutto per Foxy, Comma Cose, Cuoricini. La conosci questa, Foxy?

Invece il prossimo brano lo andiamo a dedicare per tutta la chat, per tutti gli amici di Radio Sole Luna. Arriva il boss, Bruce Springsteen, dal 94, Streets of Philadelphia.

E noi continuiamo, questa volta invece ha pensato la regia di mettere questo brano bellissimo di Marco Armani, chi se lo ricorda? Il brano si intitola Tu dimmi un cuore ce l'hai, Marco Armani. La conosci questa, Fati?

E così abbiamo ascoltato questo bellissimo brano di Marc Armani, Tu dimmi un cuore ce l'hai. Prossimo brano, invece, arriva adesso Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Anche questo è un bellissimo brano, tutto italiano. Ci andiamo a riascoltare su Radio Sole Luna.

E allora tra poco invece sta per arrivare due brani tutti inglesi degli anni passati. Andiamo con il primo dopo aver ascoltato Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Arrivano gli Earth, Wind & Fire, il brano dal 78, September.

Allora, siete all'ascolto di Dottor VJ Step. Mi ritorna in mente il programma che ascolterete tutte le volte che andrò io in diretta. E adesso arrivano i Kool & The Gang dall'82 con questo bellissimo brano, Stepping Out. Buon ascolto.

Bene, abbiamo da salutare Points. Mi pare di avere letto giusto. Io sono un po' ciecato, scusate. Ogni tanto leggo, ogni tanto non leggo. Points, buona serata e buon ascolto con la musica di Dr. Bugey Step.

poi vi ricordo che tra qualche brano arriverà anche per tutti i sorcini Renato Zero, eh? Non scappate perché arriverà Renato Zero.

E beh, se non metto Renato Zero, ho capito che tu mi sculacci, vero Fati? E anche Sciacchi. Va bene, intanto ci ascoltiamo Franco Battiato, centro di gravità permanente.

E allora dall'album Il colore dei pensieri abbiamo ascoltato questo brano dall'87, Pooh, per te domani, che Fati mi ha gentilmente dedicato a me. Io ringrazio Fati. E il prossimo brano invece arriva per tutti i sorcini, per Fati, per Shaki, insomma per tutti quelli che amano Renato Zero. Arriva Il cielo arriva, questo brano che si intitola L'anima canta, dal 2025, Renato Zero.

Bene, questo invece lo andiamo a dedicare per il nostro amico Piero, che questa sera è arrivato qui per la prima volta su Radio Sole Luna. Spero che ti trovi bene, Piero. Ciao, Gino Paoli. Il cielo in

Dunque, io non so se arriverà qualcun altro dopo di me. Forse Charlie, mi hanno detto. Vedremo. Io comunque ho messo un altro brano anche, pure qui, che vado a dedicare tutto per Sciacchi e Micione. Biagio Antonacci. Un bacio lungo come una canzone. Buon ascolto. Comincia.

E allora un bacio lungo come una canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Sole Luna, 22:44 minuti, resta poco alla fine di questa mia diretta. Intanto ci andiamo ad ascoltare Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Buon ascolto.

Attenta Pati, che dopo ti viene la febbre, state attenta. Dai, abbiamo riascoltato così anche Fabio Concato con questo brano Guido Piano. Prossimo brano invece, anche l'ultimo di questa mia serata, arrivano gli Stadio. Il brano si intitola Allo Stadio e dopo si chiuderà con la mia sigla.

Bene, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Sole Luna, e la mia diretta è terminata, noi ci riascolteremo al più presto, e domani mi sembra, e sì, domani alle 21 sarete in mia compagnia ancora una volta, dalle 21 alle 22. E spero che la musica sia stata di vostro gradimento, che vi siete tutti divertiti. Io saluto i radioascoltatori e le radioascoltatrici esterni, e ancora poi vado a salutare tutti gli amici che c'erano qua nella nostra chattina, che siete davvero tanti. Io purtroppo, come ho già detto, non riesco a leggere i nick, e quindi faccio un saluto generale salutando i titolari Sciachi e Micione, che sono sempre gentili con tutti quanti noi e ci permettono di divertirci, di fare tutte queste bellissime dirette. In fondo è tutto un divertimento qua, ragazzi. Ciao, alla prossima.

0: Beh, ci sono ancora io, purtroppo. Buonasera a tutti.
1: Se queda mucho en casa, el pobrecito.
0: Sono con il portatile, non è con tantissima musica, vabbè, metto quello che ho. Raffaella Carrà, che dolor.

Io non sto a salutare perché non vedo nulla, col virtual davanti. Comunque saluto a Piero che è un nuovo arrivato, Anna e Dani, Micione, Luigi e Steppe, bravissimo, bella musica, complimenti. Catwoman, Amalia. Cyberman, Andrea, DJ Bello, Alizé, Felix, Azzurra, Paola, Claudio. Wow, che memoria! Wow.

bella dedica a VJ Step per ringraziarlo della sua bella diretta. Per te, Step, che ami molto i Pooh, tanta voglia di lei.

oggi Catwoman mi aveva richiesto due brani, uno l'ho messo, uno no. Questo è l'altro, Profumo di mare, Little Tony.

E loro sono gli Scorpion. When you came into my life. Beh, questo brano è per Biccione. E poi c'è un bel brano anche per Anne e Dani.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande. Per Anna e per Dani. E
1: Qualcosa di dolce.
0: poi devo trovare un bel brano anche per Amalia.
1: Non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Questo è il mio ultimo brano, con i dovuti saluti.
1: Non ci spegni,
0: sorelle di fuoco, non ci spegni.
1: Siamo forti.
0: E Radio Solo Luna non si spegnerà più.
1: Ma le ombre sono la nostra casa. Non sei...
0: Comunque noi ci sentiremo mercoledì, ore 21.
1: Dietro ogni maschera. Siamo fede, moderne guerriere.
0: Un grazie, un saluto a Anne e Dani, ad Amalia.
1: Tra sogni e verità, tu menti, noi riscriviamo la realtà.
0: A Paola, Claudio, Alizé, Felix. E a tutti coloro che sono passati durante la mia diretta. Un grazie a tutti. Elka, Amalia, bello. Non vedo nulla.
1: La nostra voce.
0: Alizé.

0: Ciao a tutte! Andiamo?
1: Sogni e verità.
0: Perché?
1: Noi rispiriamo.
0: 3 minuti.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.